0: ascolta la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato, what's up man, parte 3, 3, la 1, la 2 o la 3.
4: What's up?
5: Jay, you motherfucker.

0: ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato what's up, belle parte 3, la 1, la 2 o la 3.
4: Osannai, osannai.
1: What's up?
5: Motherfucker.